0: Mi scusi, presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi, presidente, non sento un gran bisogno.
1: Alfa Patras, Enenida tessera coma tessera.
2: Non chiedi libertà, lo sai, non sono io.